nasce un amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

Alle che so patrocinio, non se te va già caer. Che cose che pinta e che linda che sta, tira che lindo che va, polleras de trapo marcando il compas.